0: Mic check, mic check.
1: Ja, hoor je
0: mij? Ik hoor jou niet. Ik hoor wel mezelf.
2: Hallo?
3: Hallo?
0: Hallo?
3: Hallo?
2: Hallo?
0: Hallo?
3: Hallo?
2: Hallo? Je hoort mij niet, hè?
0: Nee. Hey, ik hoor heel duidelijk als ik zelf praat. Ja, dan klik ik anders.
2: Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo